0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando sono, ci pensa per te. Fama di me. Fama di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata. Uno noto, bracciata, bracciata. Uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Ha, ha, ha, ha. Fama di me.

0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando sono, ci pensa per te. Fama di me. Fama di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te.

C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime zi Sofia, non ci ricapilla, non cuor ne curalla.

lettera che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che sì, una crasta le specchie.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'inno della mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprire l'America, New York e il Dixieland, la gomma che si mastica a tempo di Jazz Band. Voglio scoprire l'America.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprire l'America, la Marilyn Monroe, la donna supersonica che l'atomo spezzò. Vive laggiù in America la bella Marilyn, che anche già sai più morbida d'un ritmo medium swing. Ha più curve d'una strada di montagna, chi la vede può impazzir. Figuratevi signori che cucagna se io la potrò rapir. Se scoprirò in America

e solo non mi puoi capire. Troppe belle donne mi han tradito, giurandomi amore, il solito amore. Amico whisky, il tuo profumo delizioso è più sincero in bocca che gli uova. Ora sai perché ti chiamo amico? No? E mai più scaldare ti potrò.

cuore, e dondolando amica mio, e vado incontro al mio destino, ci rivedremo amico, whisky.